Apollo et Abakali Sembe. Mboka na mboka ya mikoti na mboka. Neke pourquoi di kakate ele mona likolo. Masuwa pokwe di kakapete ele mona kate bali.